ma per Dio, quale calotta pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiro.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restare a voi.
0: Hai tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo penetrare.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte